0: Osaba kampese. O kan wo die na miti. Okay. Hello. Hello. Hello. Okay. 0302216561. 0302216561. Good morning.
1: Morning, Papa.
0: Now, Kasefri.
1: I'm back on the
0: Kasefri. But, Kasefri.

Yamishlao. Me di jack a say ma bush up Yamishlao bebre wa kwenja wo di amaye. Yamima unquatintin bush up osiansa. Papa bebi a wo bia jack a say and ye di ma wanna pay. Radin tun kwemu. Oyo ke si omo yinche. Radin ma yinche. Sana mi di nchi a ke si ma

0: Shabbat.
1: Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Shabbat.